Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: del Flight Case di Beppe Martire. Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: White Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Rock.

0: la da di di la da da la da di la da da la da di di la da da.
1: Su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di Disney.
1: E 59 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Remix.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox. Solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Sound design, Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di martedì correnti umide atlantiche apporteranno della nuvolosità sui settori alpini e prealpini, con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Mentre sul resto dell'Italia il sole sarà l'assoluto protagonista, con cieli sereni o al più lievemente velati. Il contesto climatico si manterrà estivo, le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 30 gradi, localmente anche oltre. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: vogliamo iniziare questo programma?
1: Sì, iniziamo.
2: Ci siamo?
1: Iniziamo in diretta da Rimini, conoscete tutti quanti, città di piedina, di mare, di belle donne.
2: Che città della...
1: della rotonda.
2: Ah! E quindi...
3: La freccia!
1: Ci stanno facendo rotonde su rotonde. C'era una rotonda, ci vuole una rotonda sopra che sale, parcheggi in rotonda. Se venite a Rimini, è cambiato lo skyline, è cambiato un po' tutto, ci preparate a fare delle rotonde e prendete quello per il
2: travel group.
1: Adesso ho capito. Comunque benvenuti. Questa puntata della puntata dei Marchini, che anche oggi puntatone sommario.
2: No, sono Marco.
1: Ma vaffa.

0: signore e signori, sta tornando.
1: Lui, il mago di Meldola.
0: Aspetta, che è partito il fumo, hai sentito?
1: Sì,
0: ma che fumo è?
1: Non lo so. Sara.
0: Ha chiesto.
1: Sara di Vercelli.
0: Ciao,
1: chiede,
0: Sara. Sì.
1: Grande mago di Meldola.
0: Già lo
1: conoscevo.
0: Questo mago di Meldola. Volevo, questa località, sì. Questo comune di quasi 10.000 abitanti di Forlì Cesena, della provincia di Cesena.
1: Volevo chiedere al mago di Meldola,
0: sì.
1: Riuscirò mai io a fare 6 al Super Enalotto?
0: Sentiamo, ciao, cosa Sara. Risponde sentiamo, il mago di Meldola? Sentiamo.
2: Vai. Mago Magenghi
1: di Meldola,
2: sono quello del meteo.
0: Ma che cosa del meteo?
2: E oggi mi sembra che non so se piove. Che è brutto,
1: sì,
2: è una roba un po' carino così.
0: Basta che apri la finestra, cioè, se vuoi vedere.
2: Mago Magenghi,
0: Meldola. Ha chiesto una cosa a Sara.
1: Magenghi,
0: rispondi a Sara.
2: Il meteo.
1: Il meteo, no, non ha chiesto il meteo.
2: Ogni tanto quando c'è le robe.
0: Sul. Cosa?
2: L'asteroide?
1: No,
2: l'asteroide.
0: Ha chiesto se fa 6 al Super
2: Enalotto.
0: Ma sì, okay.
1: Per aria.
0: 6 al Super Enalotto lo fa?
2: Sì, è molto bella.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene.
0: Ma non è risposto.
1: Ma non è risposto, sì.
0: Cosa?
1: Salta tutto per aria, vinci. Salta. Quando tu dici salta tutto per aria, l'immagine è che è un'esplosione di gioia.
0: Mi vuoi dire che lui parla per metafore?
1: Lo so.
0: Per me è più che metafora. Lui fuori tu completamente. Ciao mago di Meldola. Good morning, forever young.

0: mamma che allegria.
1: Sì, con questa sigla noi diamo il benvenuto di nuovo a Marchino, che questa volta si trasforma in
2: l'oroscopatore.
1: Ok, cioè tu cosa fai per scoprire quali sono i due segni fortunati della giornata?
2: Ogni giorno dalle 17 alle 17:17,
1: sì, proprio
2: in quella fascia,
1: in quella
2: lì,
1: fascia lì cosa
2: io
1: fai?
2: Leggo delle cose e lì mi vengono le ispirazioni, e so con uno studio che avevo fatto una volta in Nepal, non lo so, e vengono,
1: oh, sotto effetto droga,
2: non so chi si ricorda, o il Rocco Corico, non lo so, comunque oggi
1: mi sa che eri sulle colline riccionesi, so, secondo me. Però
2: oggi ho letto i gusci dei pistacchi.
1: Scusa un attimo, quindi tu prendi il pistacchio,
2: lo mangi
1: e ti
2: si
1: gusci,
2: si apre, se ti
1: si apre, che quando non ti si apre
2: quelli li leggiamo un'altra volta.
1: Quindi che non si apre.
2: Ok, oggi ho letto i gusci,
1: le bestemmie tre volte.
2: Pesci,
1: allora dai gusci è venuto fuori che i pesci sono il primo segno fortunato.
2: No, nella classifica dei segni odierni siete al 13° posto.
1: Ma come, sono 12?
2: Va benissimo.
1: Come fuori.
2: Albume. Cari amici,
1: sì,
2: dell'albume.
1: Nati sotto il segno dell'albume.
2: Ci sono? Cari amici sotto nati dell'albume, giornata in cui incontrerete persone. Giornata dove incontrerete persone che vi vogliono soggiogare. Persone viscide, un po' come voi.
1: L'albume è quella roba lì.
2: Ho finito.
1: Grazie Marchino.
2: Prego, a domani forse.
1: Forse non si sa.
3: Good morning, Forever Young.

0: Cari ascoltatori, sì, vi sarà capitato anche voi di ascoltare la radio di qualsiasi tipo ogni tanto la voce di Corona dentro uno spot.
1: Molto... Capita di fare qualche spot.
0: Lui fa gli spot.
1: Io faccio gli spot. Sì, però soprattutto di eventi. Di eventi musicali,
0: concerti,
1: anche
0: spettacoli, sì, cose strane. E senti questo, Corona. Questo l'ho registrato dalla radio.
1: Cioè, vuoi far sentire che sono bravo a fare le cose? Sentiamo.
0: Senti.
2: Fatto appassionare. Ci ha fatto commuovere. Una affascinante storia dedicata ai gatti che ti coinvolgerà talmente tanto che ti si attaccheranno ai marocchi.
0: Bravo.
2: Il musical più bello di tutti sta per tornare a teatro. Dopo l'enorme successo di Cats, arriva a teatro Aia! E che Cats, i biglietti sotto il palco sono gratuiti. E che Cats, più ti siedi lontano e meglio è. Prevedite abituali su ticketone.it.
3: Che spettacolo.
0: Che spettacolo, ragazzi, io l'ho visto.
1: L'hai visto?
0: A parte che tu entri, l'ho visto perché sono andato. A parte che praticamente appena entri nel teatro c'è questa puzza di lettiera. Poi ci fai l'abitudine.
1: Perché d'altronde. Okay.
0: Sono arrivato, ci sono questi gatti sul palco. Che fanno lo spettacolo?
1: E cosa fanno?
0: Ci sono quelli castrati che sono lì, mangiano e si leccano e si lavano. E stai lì, li guardi, no?
1: Poi 20 minuti così.
0: Poi c'è un momento molto bello dove ci sono sul palco tante scatole, e i gatti si infilano dentro.
1: Ok. Bello. Altri 20 minuti.
0: Poi c'è mezz'ora di un gatto che ti guarda e te guardi lui.

0: più bella,
1: cioè già mi entusiasmo. Che sei il produttore tu?
0: La parte più bella è
1: quando
0: due parti belle, la parte
1: pensavo solo una,
0: no, verso la fine, quando si simula la notte, ok? Ah. C'è questa stanza,
1: sì, si spengono le luci, no? Rimane un
0: Sembra che tutti dormono, poi c'è sto cazzo di gatto che fa avanti e indietro come fosse indiavolato, okay, per tutta la casa, così
1: svegliato, no?
0: E poi la fine i gatti in amore
1: vogliamo sentire la diapositiva, senti. Vai.
0: Così, tutto.
1: Cioè, la chiusura è questa.
0: Bello, bello.
1: Come
0: bello.
1: Per dire c'è amore comunque.
0: Bello, è un bello spettacolo.
1: Basta!
0: Scusa. Guarda, io andrei a rivederlo.
1: Io no. Good morning, Forever Young.

0: fare
1: una piccola pausa, dai, veloce.
0: No, una pausa, io voglio fare una sorta di bilancio, bilancio della mia vita.
1: Velocissima, perché ci stiamo preparando per la nuova ora, ci sarà il disco Mirigiro, ci saranno tante rubriche, tante cose.
0: Bilancio mia vita?
1: Niente, no, un'altra volta. Ma... su Ritmo 80.
2: Sono le 7 in punto.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati. In Medio Oriente, Israele e Iran annunciano lo stop agli attacchi ma minacciano ritorsioni se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop agli attacchi dopo l'appello di Trump che rivendica progressi negoziali. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta l'Iran ha colpito con missili il nord Israele. Intanto il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir risulta indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. I reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. Sprezzante il suo commento: l'Italia è diventato il paese delle ciabatte. Un'altra notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti nei raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri un attacco con droni ucraini in Crimea ha causato un morto e un ferito. Intanto Bruxelles fa sapere che Kiev riceverà entro giugno la prima tranche di prestito dall'Unione Europea da 90 miliardi. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi al ballottaggio: Arezzo, Lecco, Macerata. Il centrosinistra si impone ad Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il campo progressista passa da 8 sindaci uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6. Proseguono gli esami medici per Yannick Sinner dopo la crisi del Roland Garros. Ieri a San Raffaele di Milano 9 ore di visite mediche per l'azzurro, che non giocherà prima di Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ritmo 80 presenta
10: Good Morning Forever Young
9: con Marco Corona e Marchino.

0: non... che non portano mai niente. Scusa. Sto ascoltando i Nomadi.
1: Ok, ma dovresti ascoltare Ritmo 80, perché noi facciamo un programma.
0: No, invece adesso.
1: Ok,
0: perché
1: così
0: so che
1: adesso... adesso c'è un'altra cosa che non ti piace.
0: Posso ascolto i Nomadi.
1: Vai, intanto che ti ascolti i Nomadi. Io stavo dicendo che praticamente siamo ritornati noi di Good Morning Forever Young e abbiamo questa rubrica che vi dà la possibilità di rigirarvi. Dove? Nel letto, se avete ancora questa fortuna. Rigirarvi con un brano che crea la giusta atmosfera. Il nostro brano Mi Rigiro.
0: Ma noi non ci saremo!
1: No, no, ci
0: sono.
1: Ci sono, credo, gli ascoltatori.
0: E l'ascolto anch'io adesso.
1: Sentiamo.
0: Mi

0: giorno che il buon Dio manda in terra, sì, ha qualcosa da ricordare. Cos'è successo oggi ma tanti anni fa, socio?
1: Allora, siamo nel 1999.
0: Ah,
1: a Grenoble.
0: E dov'è?
1: Credo in Svizzera.
0: O in Francia?
1: No, penso, non lo so.
0: Aspetta.
1: Dov'è Grenoble?
0: Sentiamo.
2: Cretino, è in Francia.
1: È in Francia, è in Francia, hai ragione, te lo sei detto. Però la Svizzera è un pezzo francese.
3: Allora, siamo adesso, capito.
1: Siamo a Grenoble in Svizzera, c'è anche Grenoble in Svizzera, ok?
0: Va bene, sì.
1: C'è California anche in Italia, allora.
0: Sì, esatto, c'è Venezia anche in California.
1: Allora, siamo nel 1999.
0: C'è un casino, io mi sono perso. Vai.
1: Siamo a Grenoble, fate voi dove? Nel 1999. La signora Ortalli
0: ancora
1: è in casa con suo figlio Joseph, detto Pippo.
0: Non ti chiedo perché lo si chiama Pippo.
1: Joseph, Giuseppe?
0: Pippo, però, vabbè, potrebbe sembrare qualcos'altro.
1: Lei,
0: abitudini particolari, dai.
1: Lei è in cucina che prepara gli arancini e toglie il gambo dai famosissimi
0: asparagi.
1: Asparagi.
0: Perché devo suggerire io? Non lo so, non ti veniva in mente.
1: Lui è di sopra che ascolta l'ultimo dei Jalis e tiene il tempo sbattendo le ciabatte sul comodino.
0: Ma chi è che scrive queste robe?
1: Sul termosifone. Fastidio.
0: Eh beh, certo, tanto
1: la
0: fastidio.
1: La mamma gli urla di smetterla.
0: Sì, basta!
1: Ma lui invece ci dà ancora più forte.
0: Eh beh, l'ultimo dei Jalis è ritmatissimo.
1: È così che nasce la musica di merda che ascoltiamo oggi. Tutta colpa del figlio della signora Ortalli, Joseph, detto Pippo.
0: Pippo, mi sa che lui faceva anche qualche altra cosa per ascoltare
1: solo chiuso in casa.
4: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marco.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: E con i Marchini tutti i giorni su Ritmo 80. E adesso è arrivato il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Contabili.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
8: Martedì 9 giugno 2026, 160esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Primo.
9: Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.

0: Chi è nato oggi?
1: Il 9 giugno 1961 ad Edmonton, Alberta, nasce Michael J. Fox, attore canadese-americano famoso per i suoi ruoli in film come Ritorno al futuro e la serie TV Spin City.
2: Ehi, Doc, hai sentito la zuppetta di Ritmo 80 con Roberto Tropea? Quella roba ti fa tornare indietro nel tempo. Davvero pesante.
0: Le frasi del cinema.
3: Lì per lì mi pento, ma poi...
4: Ma figlio mio, non è possibile che tu venga ogni mezz'ora a confessarti dello stesso peccato.
5: Donzellino, fategli un forfè. Una soluzione ogni tre manovelle.
4: Mi pare proprio una buona idea. Grazie, grazie, eccellenza.
5: E chi fa da sé fa per tre.
4: Avvicinati, inginocchiati. Ecco, adesso vogliamo una pausa, tirati sul santante. Questa vale per tre, eh?

0: è il momento della notizia di Marchino.
1: Notizia di Marchino che è, sono io, che arriva praticamente dalla Cina.
0: Ah, ok.
1: Perché una
0: con
1: donna,
0: furore, no?
1: Allora, una si chiama Xian Zhudababa.
0: Sì, e lui è il codice fiscale, no, diciamolo.
1: Cosa fa? Si è sposato, finalmente. Anche perché vedere le foto, dici, effettivamente.
0: C'era un motivo perché...
1: C'è da parlare.
0: È stata così lunga la sua scelta di sposarsi.
1: Si è sposata 10 anni fa.
0: Ah.
1: Perché è un festeggiamo il matrimonio. 10 anni fa, dopo una vita di sofferenze, finalmente ha trovato un uomo che l'ha amato. Lei aveva fatto una promessa.
0: Cioè?
1: Se mi sposo,
0: sì,
1: no, per i primi 10 anni di matrimonio, tengo sempre l'abito da sposa.
0: Ah.
1: Ed è stato così, cioè lei per 10 lunghissimi anni,
0: sì,
1: ogni giorno,
0: no,
1: si è vestita con l'abito da sposa, ne ha fatti fare 3 su misura per fare
0: certo,
1: in modo per lavare, se no cammina da sola, secondo me. Questo 10 anni sempre con lo stesso vestito, caro.
0: Dove vai?
1: Mio,
0: dove vai abito?
1: Cioè, presente te quando vai, hai le camicie, c'hai un piccolo bordino sporco,
0: sì,
1: è sporca la camicia, quando
0: esatto,
1: 10 anni cosa fa? Cioè, è il fantasma, no, è il mio
0: esatto,
1: vestito, cioè voglio dargli il fibrizzo,
0: lavami.
1: Ne aveva tre, ne aveva tre.
0: Le ha alternati e per 10 anni
1: 10 anni adesso allora, pensa a quest'uomo,
0: sì.
1: Non parliamo di lei,
0: no,
1: parliamo di lui.
0: Se ti viene voglia, no?
1: No, per dire, cioè,
0: tieni
1: lei
0: qua,
1: per 10 anni ogni,
0: sì,
1: giorno ti ha ricordato che sei sposato con lei.
0: Sì.
1: Se te ogni giorno, chissà oggi come sarà vestita,
0: esatto,
1: mia moglie.
0: No. Speri, dai, no, uno short, no?
1: Niente.
0: Sempre così.
1: Però
0: c'è un,
1: no,
0: però,
1: c'è un perché, c'è una cosa buona.
0: Sì, cioè,
1: cosa, è l'unica donna al mondo che

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché

0: stiamo messi.
1: Come siamo messi? Come prima,
2: sempre, come domani, nostre... come ieri. Sì.
1: Però abbiamo svalicato in un certo senso, perché abbiamo passato, trascorso insieme un paio d'ore qui su Ritmo 80. Ce n'è una terza.
2: C'è una terza che inizierà tra poco.
1: Amici.
2: A tra poco.
1: Con parole tue, basta scrivere. Tra poco. Te invece, vedi che hai messo, quante hai messo?
3: Non si può sentire.

0: to Rule the World, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
2: Tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che se non avesse fermato le ostilità avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
3: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani dove Galiano vince con poco più del 51% e ad Agrigento dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
1: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con 2 prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: confermo anch'io.
1: E se tu perdi i capelli?
0: Vabbè.
1: A come erano belli?
0: Sì.
1: I tuoi amici hanno figli, dopo ce ne sbadigli, ma che stage mi consigli? Dall'università stanco. Con la compagna di banco.
0: Esatto.
1: Attento, rischi l'arresto, non sei più un fuori corso, ma sei un fuori contesto.
2: Siamo un esercito degli Anta.
0: Degli Anta.
2: Ok. Dei buoni sconto su Groupon.
0: Sì. Siamo noi, siamo noi.

0: Pokémon.
1: Hai presente la vita arrivati a 50?
2: Oh, sì, ce
1: su siamo. Internet Milanta, sì. Se ne ancora 40.
2: È vero.
1: Condivide dirette dal sabato sera.
2: Sì, dove?
1: Mentre guarda il concerto dei

0: Crash.
1: Bello Candy Crash.
2: Cosa volevano dirci gli autori?
1: Che è finita.
2: È finita, ragazzi.
1: Non ci arrendiamo.
2: No, esatto.
1: Facciamo finta di no, ma è finita. Siamo come l'ultimo giapponese nella seconda guerra mondiale.
2: Che cosa ha fatto?
1: Che era finita la guerra, lui non lo sapeva, e per 30 anni ha continuato a girovagare nei boschi. Cioè,
2: esatto.
1: È finita! Quando è finita.
2: Ma non riguarda noi.
1: No,
2: no, no, riguarda voi che ci state ascoltando.
1: Noi siamo fuori.
2: Noi siamo fuori.
1: Cioè, io ho 29 anni ancora.
2: Di galera.
1: 29 e mezzo, 29 e mezzo.
2: Adesso mi dico qui, lo riporto in galera, capito? Ancora 29 anni da scontare, Marchino.
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: Angie.
1: Una frase che ci farà riflettere sulla vita di ognuno di noi.
0: Oh, bello, dai.
1: Se la felicità è dietro l'angolo,
0: sì,
1: la mia vita è un cerchio.
0: Bene.
1: Ciao Marchini.
0: Ciao. Anche la nostra.
2: Good morning, Forever Young.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: fan compagnia. Scaldano 3 minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso.
1: Sì, cosa fanno?
0: Non li puoi criticare.
2: Allora, i libri. Sempre nel reparto novità.
1: Sì.
2: Di DJ Furby, che era uno che suonava. DJ Furby. Era uno che faceva il DJ.
1: Ma scusa, DJ i Furby.
2: No, era... Furby.
1: Vabbè, comunque.
2: Come cazzo si chiama così? Perché si chiama DJ Furby?
1: No, oh, perché c'erano i Furby, quegli animaletti, non erano quelli peluche.
2: Sì, sì, si pensa che abbia preso il nome da
1: per gli occhi.
2: Esatto. Un po' a palla.
1: Chissà cosa
2: titolo
1: fumava.
2: Esatto. Emorroidi e discoteca abbandonata.
1: Allora, adesso il nesso. Il nesso tra queste due cose che sembrano un po' slegate. Allora, e invece DJ Furby.
2: Emorroidi, discoteca abbandonata, un libro diviso in due.
1: Ci credo.
2: Una parte dedicata alle discoteche abbandonate.
1: È
2: con
1: quella,
2: foto,
1: l'avevo capito.
2: Indirizzi e sconti omaggio.
1: Ma che c'è, non ci sono più. Va bene. L'altra.
2: Okay. L'altra, un racconto
1: quella
2: doloroso.
1: Che mi... ci credo.
2: Delle emorroidi dell'autore. La critica non lo ha neanche definito. Non ha neanche preso in considerazione.
3: Ma che regalatelo. Cazzo state facendo?
1: Eh no, perché ci mancava l'aspetto culturale nel nostro programma. Secondo
2: regalate,
1: voi
2: io
1: lo regalerei, lo chiediamo, lo regalereste?
2: Non lo so. Dai, emorroidi, dischi abbandonati, scoteche abbandonate, soprattutto per gli sconti omaggi.
1: Esatto, quello prenderei.
4: Good morning, forever young. Come

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte.

0: E così si chiude l'appuntamento di oggi. Good morning forever young. Quando torniamo, socio?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Perché è la prima volta che vieni qui a quel...
1: No. Dovrei saperlo.
0: Dovresti saperlo.
1: Sì, la butto lì.
0: La butto lì.
1: Domattina.
0: Alle ore?
1: 7.
0: No.
1: 8.
0: No. Prima?
1: 10.
0: No, prima. Dove dopo?
1: 5.
0: Alle 6.
1: Alle
0: 6 alle 9 torneremo qui.
1: 6
0: su.
1: E 2?
0: Tra i Marchini 5, con la K, su Ritmo 80. 6.
1: 6.
2: Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica è tutta da vivere.
4: Dal 1983 Nena, Luftballons. Dal 1984

0: Take My Coconuts e PM Dawn, Set a Dream for Memory Bliss.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia: siamo alle fasi finali, accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla, tra i reati ipotizzati tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15ina di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elish Line. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: MasterCheck 90.
11: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
12: MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
13: E nei weekend alle 20.
12: In versione extended full show.
14: MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di giugno del 1987 è quello che prenderemo in esame quest'oggi per la nostra Hit Parade. E alla posizione numero 3 della nostra classifica incontriamo Sabrina Salerno con la mitica Boys.

bellezza fisica e non solo per Sabrina Salerno, che con Boys si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché nel mese di giugno del 1987 c'è spazio anche per Ivana Spagna. La incontriamo alla numero 2 della nostra Hit Parade con Call Me.

Che bella questa canzone, quanti ricordi. La Call Me per Spagna alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di giugno del 1987. La posizione numero 1 intanto della nostra classifica è occupata da Tina Charles e il motivo è quello che si intitola I Love to Love.

0: pezzetto di canzoni meravigliose da Boys a Call Me, per concludere con I Love to Love per Tina Charles per la nostra Riff Parade di quest'oggi. Riff Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Prosida. Ciao, vi aspetto per la prossima classifica.
1: Riff Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte.

dal 1982. Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E a

0: ora. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatie, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi i due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne, ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
10: Ok, ecco la radio in diretta.
9: Ritmo 80. Basta la parola.
10: Ciao da Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 €. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 €. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 €. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 9 giugno 2026, 160° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Primo.
6: Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.

0: Chi è nato oggi?
1: Il 9 giugno 1961 ad Edmonton, Alberta, nasce Michael J. Fox, attore canadese-americano famoso per i suoi ruoli in film come Ritorno al futuro e la serie TV Spin City.
2: Ehi, Doc, hai sentito la zuppetta di Ritmo 80 con Roberto Tropea? Quella roba ti fa tornare indietro nel tempo. Davvero pesante.
0: Le frasi del cinema.
3: Lì per lì mi pento, ma poi...
4: ma figlio mio, non è possibile che tu venga ogni mezz'ora a confessarti dello stesso peccato.
5: Donzellino, fategli un forfè. Una soluzione ogni tre manovelle.
4: Mi pare proprio una buona idea. Grazie, grazie eccellenza.
5: E chi fa da sé fa per tre.
4: Avvicinati, inginocchiati. Ecco, adesso vogliamo una pausa, tirati sul santante. Questa vale per tre, eh?

0: Pensiero positivo.
1: Quel che ho imparato non lo so più. Il poco che so ancora l'ho intuito.
2: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Dopo un congresso, due medici si ritrovano a letto. Lui gli fa: dall'abilità delle tue mani scommetto che sei ginecologa, vero? Lei si gira e fa: e tu anestesista? Fa: perché? Non ho sentito un cazzo.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducente.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con
1: dal 1984 Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.

0: dal 1988. Nick Kamen, Tell Me. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Hai ascoltato Spandau Ballet, Only When You Live e Dire Straits, Money for Nothing.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Good morning, forever young.
9: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: nella nostra mattinata esagerata. Quanto G ci ho messo. E nella nostra mattinata esagerata c'è, beh, l'appuntamento con Gimme 4. Ciao amici, sono Marco Greco e partiamo subito con Chubby Checker, quello di Let's Twist Again.
1: Come on everybody.

furono dal 1961 Let's Twist Again, e poi siamo passati al 1979 per I Was Made For Loving You dei Kiss. Io sono in questo momento truccato come i Kiss, sì, ho la faccia praticamente con una stella bianca e il resto è tutto nero di dipinto di... Ma che sto a parlare? Vabbè, si scherza ovviamente. Faccio un salto adesso negli anni 80,

0: appuntamento la prossima volta. Adesso cerco di andare, che so, tipo alla Neuro, tipo.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Madonna, True Blue. True Blue, baby, I love you. Dal 1987, Michael Jackson,

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Eddie Huntington, USSR e Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina, e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione, speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura.
2: E adesso le news regionali. È una partenza ad alta tensione quella del nuovo ospedale Monopoli Fasano. La stessa ASL di Bari blinda l'operazione parlando di un elevato rischio di complessità per il trasferimento dei pazienti, che partirà ufficialmente il 10 giugno. Mentre i tecnici pianificano i traslochi dei primi 120 degenti, esplode il caso politico. Fratelli d'Italia attacca la regione, denunciando il rischio di un progressivo smantellamento delle strutture sanitarie di Brindisi e un piano trasporti del tutto insufficiente. Restiamo in Puglia, dove Taranto si candida a diventare l'hub di riferimento per l'energia pulita nel Mediterraneo. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato l'ampliamento dello stabilimento Vestas Italia per la produzione di pale eoliche destinate al settore offshore. Un'operazione strategica che, secondo il ministro, conferma il boom degli investimenti esteri attratti in Italia dalle semplificazioni della ZES unica del Mezzogiorno e dall'uso efficace delle risorse del PNRR. Da Francesco Del Ventoli allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Trecco, you're ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci pronti per un altro Master Check 90 nella short version che vi aspetta.
4: Penso il corso di inglese in Albania.
3: Da capo. Nella short version che vi aspetta tutti i giorni alle 12.30 a mezzogiorno e 30. Aspetta, che volevo dirla diversa.
4: Sembra una zanzara incazzata.
1: Da capo.
3: Cominciamo subito sto giro, questa bella puntatazza, con Carrea. E questa è Let Me Love You For Tonight. Lascia che io ti ami per questa notte, perché poi le prossime.
5: Porcaccio.

0: questa l'abbiamo fatto nel migliore dei modi con Don't You Love Me by 49ers. Abbiamo ascoltato per cominciare Caria con Let Me Love You For Tonight e poi dopo Clubhouse con Deep In My Heart. E poi è una canzone, insomma, è una puntata, scusate, dedicata all'amore in tutte le sue forme. Infatti abbiamo chiuso con Don't You Love Me, perché non mi ami, perché poi dopo i 49ers, insomma, erano tipi esigenti dal punto di vista sessuale. Yo! I 49 years, come avrebbe detto qualcuno. 49ers con Don't You Love Me. Abbiamo chiuso anche questa bella puntata, l'abbiamo fatto con uno dei gruppi che più fortemente ha caratterizzato la grande decade dei 90, grazie a Dennis Jack per la parte super tecnica, super mixata, super e basta, grazie al sottoscritto, mi ringrazio, intanto lo faccio, vabbè, grazie da me a voi che siete così tanti anche sto giro, che siete stati così tanti anche sto giro, continuate a seguirci e intanto vi diamo l'appuntamento per la prossima, vi diamo l'appuntamento a perla.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1983, Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Dal 1987, Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dal 1982, Gary's Gang, Knock Me Out. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13:01.

0: Letter from My Heart e Rondò Veneziano, la Serenissima.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90€. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99€. Il Dopo Sole a 6,99€. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Va

0: le 13:58.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Tirate su il volume, aprite bene le orecchie perché da adesso dovete fare attenzione, poi vi interrogo, eh? Attenzione!
5: I ballatissimi!
4: Buon pomeriggio, partono i ballatissimi e la musica sarà quella seria, eh? Come sempre durante tutta la giornata di Ritmo 80, ma qui mandiamo solo quelli più belli degli ultimi 30 anni. Il primo, per esempio, è di Fargetta, si chiama Music.

FBI Project, se li riconoscete subito, non c'è niente da fare. Se avete vissuto da protagonisti l'inizio degli anni 90, lo stile di FBI è facilmente riconoscibile. C'è il pianoforte, c'è questo beat che è sempre lo stesso, e il disco, anche questa Feel It, è fatta davvero bene e simpatico.

Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49 euro. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Siamo tornati in diretta sul Ritmo 80, io sono sempre Sabino Pastore e di fronte a me c'è sempre Ferrarini che ama talmente tanto questo disco di Gaia, tanto da rivendicare il possesso del vinile originale che è di 2000 anni fa praticamente, e talmente gli piace che le ho proposto di venderlo, sai, alle fiere del vinile, quelli che vanno in giro comprando e rivendendo dischi. Ha detto assolutamente no, perché questo disco ha fatto la storia. Adesso indagheremo se è vero e non sono molto convinto. Intanto ci ascoltiamo Vasco Rossi, questa è la remix di Molella di Rewind.

Il disco è quello di Regina, Day by Day. Noi qua si discuteva ancora della storia di Gaia e del vinile di I Keep on Dreaming, e Ferrarini, forse vergognandosi, ha dichiarato che invece questo di Regina, appunto, che si chiama Day by Day, il vinile non ce l'ha e mai l'avrebbe voluto avere. Anche su questo c'ho i miei dubbi, vi assicuro, indagheremo.

Sarà che sono passati 30 anni, però la tastierina di Antico e di We Need Freedom fa ancora un certo effetto, anche se non sarebbe più proponibile, però noi nel pomeriggio di Ritmo 80 lo mandiamo, perché noi mandiamo i dischi più ballati degli anni 90, 2000 e anche un po' di 2010, chi fa, dai, non fa niente. 388-65-76-123 se volete far sentire anche la vostra voce, mandateci un messaggio come diavolo vi pare, noi li ascoltiamo comunque. Questa era We Need Freedom, Antico, adesso Clean Bandit, bellissima, si chiama Rather Be.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Il pomeriggio di Ritmo 80, il numero per mandarci i vostri messaggi è sempre il 388-6576-123. Io sono sempre Sabino Pastore, con me c'è sempre Davide Ferrarini e questo è il disco di BFI, si chiama Why Not Jazz, che abbiamo suonato un attimo prima del prossimo, che è di DJ Dado e si chiama Coming Back.

0: piccolo salto negli anni 80, non lo facciamo mai, oggi abbiamo deciso di chiudere in questo modo con questo meraviglioso disco di Inner City che si chiama Big Fun. Davvero, adesso magari lo considerate nel sound vecchio, perché suona così in effetti, però quando venne fuori nel 1989 era veramente un break di quelli forti, nel senso che non si era mai sentita una roba del genere, noi eravamo contenti, felici di poterlo suonare. Inner City, Big Fun, noi ci fermiamo qua, torniamo domani alle 14 come sempre, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, state con Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987, Living in a Box. Dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. You're wrong, personal Jesus. Dal 1984.

0: Ivana Spagna, Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1983 Howard Jones,

0: 1982, Imagination, Just an Illusion. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: Girls, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minaccia e tentata aggressione ma anche per diffamazione e molestie sessuali.
2: E adesso le news regionali. In Trentino Alto Adige, la crescita economica della provincia di Trento rallenta. Nel primo trimestre del 2026, il fatturato delle imprese registra un timido incremento del 2%, trainato dalla solida domanda nazionale extraprovinciale e dai comparti di trasporto e costruzioni. Frena invece l'export, mentre la manifattura scivola in territorio negativo. Nonostante la tenuta del mercato del lavoro, tra gli imprenditori cresce la pressione per il futuro. Tra le cause principali, il prolungarsi del conflitto in Iran, che fa temere un nuovo aumento dei costi energetici. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove prosegue la corsa dei fondi PNRR. Un tesoretto da oltre 1 miliardo di euro sta finanziando quasi 12.000 progetti sul territorio. In commissione provinciale arriva la conferma. Gli obiettivi del 2025 sono stati raggiunti e il cronoprogramma del 2026 procede in perfetta linea. E la transizione ecologica ad assorbire la maggior parte dei fondi, con un investimento pari al 40%. Sono già operative le nuove case della comunità per la sanità, mentre sono stati ampiamente superati i target di Bruxelles su occupazione e digitalizzazione. Da Francesco Del Ventoli allo studio.
1: Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
8: Disco Fever.
7: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
8: Dancefloor 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
7: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siete su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi delle Procide, benvenuti anche per quest'oggi all'ascolto della nostra Rock Parade. Cominceremo quest'oggi a occuparci di un decennio parecchio significativo per la nostra radio e quindi parleremo degli anni 80. In particolare vi parlerò del mese di giugno del 1980, che è proprio il nocciolo duro della nostra Rock Parade di quest'oggi. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Lips Incorporated, il motivo è quello che si chiama Funky Town.

Amici, questa è musica meravigliosa. Erano i Lips Incorporated con Funky Town a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade con il brano intitolato Funky Town. Siamo pronti a questo punto a salire di un gradino in avanti alla numero 2 della nostra classifica, Cecilia con i suoi Be Devotion. Il motivo ovviamente è quello che si intitola Spacer.

State ascoltando la riferita del mese di giugno del 1980. Abbiamo verificato alla numero 2 della nostra classifica Spacer per Sheila and Be Devotion. Ma attenzione, perché a questo punto stiamo per ballare la canzone regina della nostra classifica. Si piazza in vetta la nostra riferita Denai, la canzone quella che si intitola

0: dei brani più rappresentativi di tutti gli anni 80. Era Monkey Chap per The Night a detenere il trinato nella classifica del mese di giugno del 1980. La nostra Rave Parade si conclude quindi così, ma ritorno ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello relativo a 30 anni di grande musica da ballare. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao a tutti da Lele Prosida.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a

dal 1986 Ricenella, Dance Around the World. Dal 1983, Paul McCartney e Michael Jackson,

plastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: Mix O'Clock hai ascoltato Boston, More Than a Feeling e Bruce Hornsby, The Way It Is.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: MasterCheck 90.
8: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
9: MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
10: E nel weekend alle 20.
9: In versione extended full show.
11: MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Sono Tommy Venturini, siete su Ritmo 80 e anche per oggi siamo pronti per rivivere un po' di emozioni del passato. Intanto un disco e poi vi sblocco il primo ricordo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate quello spot degli anni 90 dove donne elegantissime aprivano e chiudevano le finestre di un palazzo di lusso urlando "Egoist"? Certo che quell'uomo deve averla fatta veramente grossa per far arrabbiare così tanto non una, ma addirittura 31 belle donne affascinanti. E come se non bastasse, nemmeno esce allo scoperto. Solamente alla fine fa vedere la sua mano che appoggia un profumo sulla ringhiera. E ci credo che fossero così arrabbiate. E chissà quante di voi all'epoca avete sognato di sbattere le persiane di casa vostra ripetendo la scena. Ecco lo spot che ha fatto la storia. Il profumo Egoist.
2: Egoist. Dove sei?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Il fatto è che sono arrivato ai 21 anni, senza mai lasciare Zamunda. Devo ancora fare esperienza, vedere cosa il mondo esterno ha da offrire.
2: Ah, vuoi spargere il seme della regale pannocchia?
1: No, non è questo.
2: Hai ragione, fai un viaggio, visita il mondo. Sollazzati più che puoi, soddisfa tutti i tuoi pruriti erotici. Fra 40 giorni torni a Zamunda e sposi i mani.
3: Lo avete riconosciuto? Uno dei film cult degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy.
4: Che significa fottuto imbecille, eh?
3: Hakim è un principe africano destinato a diventare il prossimo re di Zamunda, un ricchissimo ed immaginario stato africano. Il principe è abituato ad essere servito e riverito in ogni circostanza.
5: Il pane reale è lindo, a vostra altezza.
3: Tutto è facile, è già predisposto nella sua vita, anche la futura consorte. Come previsto infatti dalle tradizioni del suo paese, deve per forza sposare una donna addestrata a servirlo e riverirlo. Peccato che questa donna non abbia la benché minima personalità e sia disposta a tutto per soddisfare ogni desiderio. E quando dico tutto, è veramente tutto.
1: Mi stai dicendo che non importa cosa ti ordinerò, tu lo farai?
5: Sì, vostra altezza.
1: Abbaia come un cane. È più grande il cane.
5: Uff, uff, uff.
2: Ah, sono contento, vedo che andate d'accordo.
3: Ma Hakim non vuole una serva come moglie, ma una donna che sappia apprezzarlo per quello che veramente è, e non per il suo titolo, i suoi soldi o perché è costretta ad amarlo.
6: Ma dove la cerchi a New York? Una donna ricca di grazia, eleganza, gusto e cultura. Una donna che si addica a un re.
4: Nel Queens!
3: Ed è per questo motivo che decide di mettersi in viaggio. Insieme al suo amico e servitore Sammy partono alla ricerca della futura sposa e, ispirato dal nome, si reca nel quartiere newyorkese dei Queens, ignorando il fatto che questo posto è tutt'altro che principesco. Anzi, si tratta di uno dei quartieri più poveri e malfamati di New York.
7: Buongiorno, miei cari vicini!
8: Vaffanculo!
7: Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
3: Ma se ti presenti come principe, è facile trovare una donna che ti sposa. Hakim vuole una compagna che non lo scelga per le sue regali radici. E così va a New York in incognito. O almeno lo crede.
7: È ricco. È molto ricco.
5: Cosa?
7: È un principe!
3: Trovato lavoro in un fast food, conosce Lisa, una bella ragazza di cui si innamora. E così per lui inizia la dura vita dell'uomo qualunque, con tutte le difficoltà e le delusioni del caso.
9: Popompocci, popompocci. Ci chiamano Peach, ci siamo due gemelle, ogni DJ ci tocca le mammelle.
3: E nonostante le bugie che è costretto a raccontarle e anche la presenza di un fidanzato snob ed antipatico, Hakim farà veramente di tutto per realizzare il suo sogno d'amore. E alla fine ci riuscirà.
9: Hakim, smettila di pensare al fatto che sei povero. Se volessi un ragazzo ricco starei con Daryl, non con te.
1: Ti va di ballare?
9: Sì.

0: Principe cerca moglie è uscito nel 1988. Molti anni più tardi, nel 2001, è uscito anche un sequel, Il Principe cerca figlio, ma nonostante la presenza di Eddie Murphy non ha raggiunto, come spesso accade, il successo del suo predecessore. E con Il Principe cerca moglie siamo arrivati al termine anche per oggi di Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta, ma torno molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Bon!

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'altoatesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi Gianni De Gaetano.
2: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile per il momento dimenticare ancor di più oggi a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026 che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio eleggerà nel New Jersey il nazionale campione. Nella lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci dalle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica utile, insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United, per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
1: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rosso-blu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. G-Store.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, Planet Earth e Azimuth Jazz Carnival.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Eccellenza nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

montagna dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80. Ritmo 80, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Checco Curvascio e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Eccoci qua pronti per un'altra short version di Master Check 90 su Ritmo 80, l'appuntamentino shortino dance dedicato ai 90 che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e 30 e dalle 19:30, quindi due volte al giorno, e poi la lunga vi aspetta invece al sabato dalle 20 e alla domenica sempre alla stessa ora. E cominciamo subito con una roba di un'etichetta discografica che ci faceva veramente ascoltare un sacco di belle cose. Subito Ecstatic con il featuring di Long Leg con Move Me Up dal 90.

0: erano gli Ecstatic con il featuring di Long Leg con Move Me Up dal 95. Adesso arriva Van Du Project con King of My Castle. Chi è il re del mio castello?
1: Marco Dirondello.
0: Esatto, King of My Castle dal 98. Ma perché?

0: Abbiamo chiuso, attenzione, termine arcaico, attenzione, uno degli ultimi, insomma, con, anzi,
1: da capo.
0: Abbiamo chiuso con uno degli ultimi, anzi no,
1: la rifaccio. Tanto lo so che la usi adesso.
0: Da capo. Abbiamo chiuso con uno dei primi virgulti musicali di Selvin Rotten con I Believe dal 95. In questa puntata abbiamo ascoltato gli Ecstatic con il featuring di Long Leg e Move Me Up dal 95, stesso anno. Poi dopo Femme Du Project con King of My Castle dal 98. E infine per l'appunto Selvin, il bel Selvin. Che bel ragazzo. Sandiego Tenco nel 1995. Abbiamo chiuso aujourd'hui questa puntata un petit peu di musica nuventa. Grazie a tutti da Chico e grazie anche da Dennis Jack con la lucette in fascia. Con la lucette in fascia.
2: Masterchef 90 con Checco Corbasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mentre nelle regioni centro-meridionali il tempo resta bello nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni, il nord deve fare i conti con un po' di variabilità. In particolare la giornata di domani, mercoledì, vedrà arrivare anche qualche temporale sulla fascia alpina prealpina, ma anche sulla pianura padana a nord del Po. Nel resto del paese invece, ripeto, tempo buono, con al centro-sud anche temperature alte, perché nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi e per domani prevediamo anche un leggero rialzo. Però vi preannuncio che da giovedì un po' in tutta Italia arriverà aria un po' più fresca. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Ritmo 80 manda
2: I rimandati.
1: Il meno bello.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

Disco fatto per essere cantato in discoteca, questa è la Get Far Remix di Rock and Cato, il disco è All Right. E dopo che ci mettiamo? Ah, un disco molto bello devo dire, l'ho riconosciuto subito. Questa è una vecchia canzone anni 80 di Mel & Kim, il disco si chiama

0: appuntamento con Marco Corone e Marchino. Non solo musica, non solo cose che capitano nella vita,
1: ma anche utilità, perché lo sappiamo tutti, il periodo è quello che è aumentato tutto, le materie prime, la luce, il gas, insomma, e bisogna quindi risparmiare. Apro parentesi, la ragazza con cui io vado ogni tanto a pagamento vuole dei soldi in più, dice che è aumentato il costo della materia prima, che tra le altre cose è sempre la stessa. Chiuso parentesi,
0: chiuso, però, perché noi mettiamo anche le cose nostre in
1: esatto
0: mezzo.
1: Quindi sigla.
0: Falla. Signori e signori,
1: ma al volo la fai così?
0: Cioè,
1: non ti sei neanche preparato?
0: No,
1: vabbè, rifalla dai.
0: Aspetta, aspetta.
1: I consigli.
0: I consigli per risparmiare.
1: Cioè, l'hai fatto tu?
0: Sì,
1: no,
0: in
1: cioè,
0: studio.
1: Io credevo fosse pronto.
0: No,
1: vabbè,
0: ce l'abbiamo.
1: Vai.
0: In studio, Marco Marchino Mainardi.
1: Eccomi, beh, vedo anche la base.
2: Vai in galera.
1: La base che da voglia di vivere. Allora,
0: Apocalisse.
1: Sì, il primo consiglio veloce, così annotatevelo, sì. Attenzione. Per risparmiare la benza, il diesel, il benzina.
0: Io cambierei il prezzo, totalmente ansia.
1: Sì, mette. Vai. Ecco, allora, primo consiglio, per poi dopo parte subito la canzone.
0: Sì.
1: Per risparmiare la benzina e il carburante, in discesa spegnere la macchina. Cioè, raga, è stato fatto un conto. È stato fatto un conto,
0: cioè
1: in discesa,
0: appena vedo una discesa
1: spegni,
0: giro la chiave,
1: spegni, si risparmia un sacco. Bisogna stare attenti al blocca sterzo che potrebbe bloccarsi.
0: Ti immagini?
1: È
0: vero,
1: successo.
0: L'hai già fatto?
1: Sì, però
0: cioè, perché tu prima di dare i consigli li provi.
1: Ho sfasciato la macchina,
0: ecco perché
1: 2000 euro di danni, però ho risparmiato un sacco,
0: prendere oggi
1: ho risparmiato un sacco di benzina. In discesa spegnere la macchina, fidatevi.
3: Fatti vedere donna brava, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
4: I rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. You ready to kick some ass?

0: tra poco.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su Ticket...

0: 80 con Tommy Venturini e questo è Ti sblocco un ricordo, e quindi andiamo indietro nel tempo a parlarvi di un oggetto del quale oggi non possiamo più fare a meno. Ma non sempre è stato così. Il telefono cellulare.
1: Pronto?
0: Vi ricordate che agli inizi degli anni 90 erano davvero pochi ad averne uno, i costi erano molto alti e i telefoni viaggiavano su rete ETAX e i primi prefissi erano 0336 e 0330. Ma poi le cose cambiarono quando arrivò la rete GSM, ad iniziare proprio dalla possibilità di scrivere e di inviare gli SMS. Un messaggio poteva contenere fino ad un massimo di 160 caratteri e ogni messaggio costava circa 300 lire. A quei tempi c'erano solamente due gestori, la TIM e la vecchia Omnitel. Chi di voi si ricorda per esempio della tariffa rossa, quella che durante il giorno aveva un costo proibitivo, ma che poi diminuiva drasticamente se telefonavi dopo cena o nel weekend? Una delle più grandi novità fu l'introduzione delle schede ricaricabili, e allora tutti quanti di corsa a comprare una SIM, che era a pagamento, costava circa 100.000 lire e all'interno aveva un credito di 50.000.
1: Ti posso dare il mio numero di telefono, se ti va, mi dà un colpo di telefono e ci si potrebbe andare.
2: Chiami tu! 338-99-5110.
0: In commercio arrivarono tantissimi modelli di telefoni. Tra i più famosi sicuramente c'era il Motorola StarTAC, il primo cellulare a conchiglia, l'Ericsson T10 con lo sportellino e il vendutissimo Nokia 3310, uno dei primi senza antenna estraibile e con il gioco Snake, il serpente che ha tenuto una generazione intera incollata allo schermo. Il Siemens S10 che aveva uno schermo a colori, solo quattro per la verità, rosso, verde, blu e bianco, ma all'epoca erano più che sufficienti.
3: Nuovo Siemens S10, il primo telefono cellulare con display a colori.
4: È incredibile!
0: Ditemi la verità, vi ho fatto venire voglia di andare in cantina e riaprire quella vecchia scatola per ritrovare il vostro vecchio cellulare. Vi ho sbloccato un ricordo e so che non vi basta, per questo tra poco ne arriva un altro, sul Ritmo 80.

0: il meglio di Ritmo 80 o tutto il peggio di Ritmo 80 viene rimandato.
1: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: Roberto.
1: Rimandiamo
2: su Petta,
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 9 giugno 2026, 160° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Primo.
4: Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.

0: Chi è nato oggi?
1: Il 9 giugno 1961 ad Edmonton, Alberta, nasce Michael J. Fox, attore canadese-americano famoso per i suoi ruoli in film come Ritorno al futuro e la serie TV Spin City.
2: Ehi, Doc, hai sentito la zuppetta di Ritmo 80 con Roberto Tropea? Quella roba ti fa tornare indietro nel tempo. Davvero pesante.
0: Le frasi del cinema.
3: Lì per lì mi pento, ma poi...
4: Ma figlio mio, non è possibile che tu venga ogni mezz'ora a confessarti dello stesso peccato.
5: Sabino, fategli un forfè. Una soluzione ogni tre manovelle.
4: Mi pare proprio una buona idea. Grazie, grazie, eccellenza.
5: E chi fa da sé fa per tre.
4: Avvicinati, inginocchiati. Ecco, adesso vogliamo una pausa, tirati sul santante. Questa vale per tre, eh?

0: Il pensiero positivo.
1: Quel che ho imparato non lo so più, il poco che so ancora l'ho intuito.
2: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80
3: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
4: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: brani e rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 €. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistol.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: il mixato più lungo di tanto. Mix. Be proud of what you are.
1: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Davide Ferrarini.

0: Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Flight Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Forever Young. Tu che con ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90.
2: Si muove la città.
1: Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, app e su lovefm.it.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su ritmo 80.
3: Portrait of a masterpiece.

0: pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo plate case su Ritmo 80.
4: Just do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna do.